0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 4:32.
1: E collegando i letti, mi spiego, a questa scatola organica, noi dovremmo riuscire ad accumulare l'energia di... insomma, non lo so, ma comunque io ho calcolato che dovrebbero essere sufficienti 10 coiti.
2: 10 che?
1: Scopulate, Piere.
2: Ah!
1: È come quando si fa la conserva. Si mettono tutte le... i coiti dentro questa scatola e poi quando servono si infila la chiavetta e si tirano fuori tutti insieme.
2: In quella scatola lì?
1: In questa scatola qui.
2: Beh, è la più bella scatola di conserva della quale abbia mai sentito parlare.
1: Per finire, faccio notare che si tratta di una fonte energetica non inquinante, di un'energia pulita.

incuna le signore dell'Upper East Side con i loro foulard di Hermès e i loro carciofi di balducci da $50, con le loro facce pompate di silicone, truccate, laccate e liftate. Non riuscite a ingannare nessuno, vecchie befane.

0: Il fatto è... beh, non è facile trovare le parole per dirtelo. Sapessi cosa vedo ogni giorno. Le nostre vite non hanno molto in comune. A noi due manca un bagaglio di esperienze condivise, purtroppo.
1: E se ti dicessi che non è così? Ho passato tutta la vita ad avere paura. Paura di disgrazie terribili che potevano accadere oppure no. Per 50 anni ho vissuto nella paura, ritrovandomi sempre sveglio alle 3 del mattino. Ma ora è diverso. Da quando mi hanno diagnosticato il cancro, ho iniziato a dormire bene.
0: È curioso.
1: Mi sono reso conto che è la paura la peggiore delle disgrazie. È la paura il vero nemico. Perciò... alzati. Vado ad affrontare la vita reale. E se il mondo è un bastardo, allora colpiscilo con tutta la forza che hai.

0: La sera prima del fatale giorno, Fantozzi e Filini fecero un miserabile, disperato tentativo.
1: Pronto, ragioniere?
2: No, mi vorrei ritirare.
1: Allora vuole fare la coppa?
2: No, la coppa no.
1: Oh, d'altra parte, guardi, è facilissimo. Okay. Io gli ho preparato anche il testo. Vabbè. Non c'è che da leggere. Adesso io le faccio una prova di come dovrà fare lei dopo. Stia attento. Pronto? Il visconte Cobram? Camuffi la voce, però,
2: benissimo, d'accordo.
1: Qui parla l'illustre clinico Bergman Valadier.
2: Che sarei?
1: Sì. Ho visitato i suoi dipendenti, signor visconte, ragionieri Filini e Fantozzi, e ho riscontrato in entrambi la sindrome di Meunier. E pertanto sconsiglio, anzi proibisco, che partecipino alla sua bella iniziativa sportiva, altrimenti io declino ogni responsabilità. Grazie, buonasera. Facilissimo.
2: Sì, però lei non ha fatto il numero senza numero.
1: Senta, vuol partecipare alla coppa?
2: No, la coppa no.
1: Oh, e allora forza. Dunque camuffiamo la voce. Molletta. Patata. Apra la bocca. Oh, imbuto. Lo regga. Asciugamano che copre. Oh, e ora tengiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame. Questo è il testo, vado, Non capisco.
2: Faccio l'accento svedese.
1: Lo sa fare? Lo faccio, va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. 3, 4, 7, 8, 1. Nella conca! Svedese!
3: Muovi!
1: Fantozzi, è lei? Contento? Vede? Mi ha rovinato tutto. Accento svedese. Non capisco.
2: Mi viene da vomitare.
4: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 6:39.

0: Open heat.
1: Oggi su Radio Ciroma, musica brasiliana a colazione. L'incrocio tra la cultura degli indigeni sudamericani, dei colonizzatori europei e quella della diaspora africana in un carnevale di stili. Coro, samba, frevo, bossa nova. È un grande errore della musica

C'è una vecchia storiella. Due vecchiette sono ricoverate nel solito pensionato per anziani. E una di loro dice: ragazza mia, il mangiare qua dentro fa veramente pena. E l'altra: sì, è uno schifo, ma poi che porzioni piccole. Beh, essenzialmente è così che io guardo alla vita. Piena di solitudine, di miseria, di sofferenza, di infelicità. E disgraziatamente dura troppo poco. E c'è un'altra battuta che è importante per me. È quella che di solito viene attribuita a Groucho Marx, ma credo dovuta in origine al genio di Freud, e che è in relazione con l'inconscio. Ecco, dice così, parafrasandola: io non vorrei mai appartenere a nessun club che contasse tra i suoi membri uno come me. È la battuta chiave della mia vita di adulto in relazione alle mie relazioni con le donne. Sapete, ultimamente i pensieri più strani attraversano la mia mente, perché sono sui 40 e penso di attraversare una crisi, o che so, chi lo sa. Io non mi preoccupa invecchiare, non sono di quei tipi, sapete, lo so, questo mi si apre una piazzetta, ma peggio di questo per ora non mi è successo. Io, anzi, credo che migliorerò invecchiando. Ecco, sapete, credo che sarò il tipo virilmente calvo, sapete, come dire l'esatto contrario dell'argentato distinto, per esempio, ecco. E se no, nessuno dei due, e divento uno di quelli che si perdono i filini di bava dalla bocca, che vagano per i mercatini con la borsa della spesa sbraitando contro il socialismo. Annie e io abbiamo rotto, e io ancora non riesco a farmene una ragione. Io continuo a studiare i cocci del nostro rapporto nella mia mente e a esaminare la mia vita, cercando di capire da dove è partita la crepa. Ecco, un anno fa eravamo innamorati, sapete, io so, è strano, non sono il tipo tetro, non sono il tipo deprimente. Io sono stato un bimbo ragionevolmente felice, credo. Io sono cresciuto a Brooklyn durante la seconda.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 15 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 72%.
1: But being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off. You gotta ask yourself a question. Do I feel lucky?

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: Pensa alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della

0: gli offri un dito e si pigliano tutto il braccio. Questa è la vera verità. Noi italiani stavamo bene a pascolare le pecore, poi abbiamo voluto fare un paese industriale. Paese industriale. Noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri, alla fine tutti uguali.
1: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film d'Alberto Sordi?
0: Magari.
1: Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Sì,

0: saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A me piace.
4: Ah, quello gli piace.

0: la chiave del 3.
1: Grazie, grazie, grazie.

0: Cosenza, 14 febbraio 2012. San Valentino, una nevicata eccezionale su Cosenza. Ha iniziato alle 12, adesso sono le 3. Il pomeriggio è afforzato in maniera terribile. Mamma come nevica!
1: Hai gli occhi tanto tristi, amore mio, cos'è? Mai più tu devi piangere e sai perché hai

0: habitaciones. Advertíamos al cliente que una señora, nuestra cliente Asmarito, Lescarpe y Le Mutande. Preghiamo che le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

giovani di Pane Bianco, datemi il 5. Non fatevi malandrini per strada dicendo che siete di Pane Bianco. Guardate che il mondo è fatto anche di altre cose, non solo figa, PlayStation e paliate. E per favore, smettetela di tirare quintali di coca nelle discoteche. Prima o poi qualcuno ve la farà vomitare.

0: Vogliono che vada a Las Vegas subito e che contatti un fotografo portoghese di nome Lacerda. Lui mi darà tutti i dettagli. Devo solo stare nella mia suite insonorizzata e lui mi cercherà. Che ne dici?
1: Dico che puzza di guai. Avrei bisogno di una marea di consigli legali prima che questa storia si concluda.
0: Oh, certo.
1: Come tuo avvocato ti consiglio di noleggiare una decalfottabile velocissima.
0: Sì.
1: E ti servirà della cocaina. Un registratore per musica speciale. Camicia da cavolco. Andartene da Los Angeles per almeno 48 ore. Addio al mio weekend.
0: Perché?
1: Perché naturalmente dovrò venire con te. E in più dovremo andarci armati anche. Fino ai denti.
0: Beh, perché no? Se una cosa vale farla bene.

0: All'orologio atomico di Radio Cirova sono le ore 9 e 38 minuti.
1: Poi, cari ragazzi, se lo volete capire, lo capite. Se non lo volete capire, allora sapete che vi dico. Chi ho valse può andare a lavare le mani, come quando Pilato se lavò le mani di fronte a...
2: A nostro Signore, Santa Madonna, manco le fa per mestiere dei ricordi. Ma che cazzo, Arfio!

0: Radio Zero.
1: Radio Ciromap.
2: 105.7 FM.
1: Radio Ciroma.
2: 105.7 FM.
3: Radio Ciroma. 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto quella bella?

shelter.

0: heavens dry.
1: Perché lottano questi studenti? Se volete sapere chi siamo, se volete sapere cosa vogliamo e cosa facciamo, bene, aprite i giornali dei padroni. In questi giornali si possono trovare nei nostri confronti insulti di tutte le gradazioni. Qualcuno candidamente, come il giornalista del Tempo, dice che siamo dei maleducati. Qualc'altro, invece, come il giornalista della Luna, ci chiama Teppaglia Rossa.

0: stesse parole addirittura che i giornali adoperano per voi, per le vostre lotte, per le vostre manifestazioni. Evidentemente una ragione deve esserci. Ed infatti la ragione è che noi lottiamo contro la loro scuola, contro la scuola di classe, contro la scuola del popolo. Ed è per questo, compagni, che il 2 febbraio, ormai è passato quasi un mese, abbiamo occupato le facoltà. Abbiamo dimostrato al rettore, al questore, al governo che sappiamo rispondere anche al manganello. Che non... non siamo disposti a stare inermi di fronte alla violenza degli altri e sappiamo difenderci e anche se in caso attaccare.
1: La polizia verrà via dall'università.
0: Del resto queste cose, compagni, noi le abbiamo imparate da voi, le abbiamo imparato guardando alle vostre lotte, alle vostre manifestazioni. Non è possibile scardinare la scuola di classe senza scardinare la società di classe, la società dei padroni.

Da oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini. E con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me, in questo momento, alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché, tra i reati comuni e i reati politici, sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi e di occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancherotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice,

0: ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà.
1: Bravo, bravo dottore, complimenti.

parlando di cose religiose, vorrei far notare a tutti che l'irreligione e l'ateismo sono in fondo il migliore sostegno della religione. Essi infatti offrono al credente che le osserva e le combatte sempre nuove occasioni per esercitare il suo zelo.

Adios.

0: That's Fred Wesley having a house party at his house.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:40.
2: Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che due paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
3: Sì.
2: S'apri dibattito.

0: Yes.
1: Che numero è questo?
0: Andiamo avanti.
2: Allora, grazie Giroma, grazie Cosenza, grazie a tutti quanti i nostri followers, raga, grazie a tutti.
3: Ci vediamo in giro.
2: Ciao a tutti,
0: ci
2: ciao.
0: In giro.
2: Ciao.

0: sai cosa significa io non quiero morir? È spagnolo. Significa io non voglio morire. Cosa credi che vogliano questi fantasmi?
1: Io! Ne fa vizio sulla traccia con il porardone in mano e questo pezzo.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11:40.
1: La bandiera. Il simbolo ottaviano è la bandiera, c'han già pittati il rosso, il bianco e il verde. O sangue sperz, a neve di frontiera e la speranza che giammai si perde. E tutti insieme questi tre spezzoni formano un trappo che anfilata a mazze carriscio su miliardi di pennoni e sveglio il senso erotico raraz, il quale senso erotico è il sequento. Saglia bandiera al vertice ramaz, agenda meno nuocchi e numumente, e non soffa passa manco bucazzo.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Giroma.

0: Ciao Mirko, questo è Pippo Radio Cinema 105.7 in diretta. Mirko Chiave, i nostri scherzi. Ciao Mirko, come stai?
1: Forse aspetta un attimo, Moretto.
0: Attenzione, sta malissimo il nostro rapper preferito. Un saluto
1: a noi.
0: Lo so, perché io sono un caratterista e tu lo sai.

0: Un contadino si reca al mercato per vendere 3 sacchi di farina da 1,72 kg e 6 dozzine di uova. Durante l'operazione di scarico, uno dei sacchi, cadendo sulle uova, ne rompe la metà. Se la farina costa 1,15 al chilogrammo e le uova 1,5 l'una, e di tutta la merce ne è stata venduta la metà, quanti soldi ha portato a casa il contadino, tenendo conto che dalla tasca bucata ha perduto 1,35 lire. Ma la miseria, ma questi contadini sono cose di pazzo. Pure quando vi ascolto, i contadini non si sono mai trovati che conto. Come si, mai? Sono passati tanti anni, ancora si hanno imparato. Cioè, sacco di farina, una parte, uova, una parte. No, mia, tenere, l'uovo sotto sacra. Una fissazione con contadino. Caro sacra la farina, perché poi strada là su. Uno mezzo uomo a strada è tutto. A caro sacra la farina, non lo fa l'uovo. E rompo la metà. È colpa loro, su, cioè, secondo me. È colpa loro se l'agricoltura è chiusa pure sotto in gola. Che nessuno più proprio può fare cadere, perché non si trova, giustamente. Poi vanno a casa, è logico. Quando ha guadagnato la moglie, stai sì, non lo so che. Cioè scoraggiano proprio le mogli, no? Cioè, i mogli hanno spinto i contadini a lasciare agli nella città, giustamente. Perché quando il tuo sa, c'è una cosa là, teneva, ho perso i soldi.
1: La moglie sa che dice? Dice, ma va a fare l'operaia. Almeno la fornisce, scatta allora.

0: i soldi da Narinda a bussi, porta a casa.
1: Se così i problemi saranno sempre sui contadini. Se loro continuano, quando guadagnano, sarà sempre un problema.

got you. Yeah, we got you.

prometto. Tutto così complicato, quando mi sveglio scendo dal letto. Mi affaccio per guardare il mondo, ma è buio questo. Forse ho cambiato, notte con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

Biscuits and buttermilk. Oh, give me some black milk.

che si avverino i loro desideri, che possano crederci e che possano ridere delle loro passioni. Infatti ciò che chiamiamo passione in realtà non è energia spirituale, ma solo attrito tra l'animo e il mondo esterno. E soprattutto che possano credere in se stessi e che diventino indifesi come bambini, perché la debolezza è potenza e la forza è niente. Quando l'uomo nasce è debole e duttile, quando muore è forte e rigido, così come l'albero, mentre cresce è tenero e flessibile, e quando è duro e secco muore. Rigidità e forza sono compagni della morte. Debolezza e flessibilità esprimono la freschezza dell'esistenza. Ciò che si è irrigidito non vincerà.

0: Dio volesse trovare pace, ma la pace senza morte. Una in mezzo a tante porte s'arrapesse per campà. S'arrapesse una mattina in primavera, arrivasse fino a sera senza di zerrate là.
1: Zerrate là.
0: Zerrate là.
1: Cioè chiuditi là.
0: Chiuditi là. Senza sentire chi ha gente che ti dice io faccio, io dico. Senza sentire l'amico che te viene a consigliare. Senza sentire la famiglia che ti dice ma che fatto. Senza scendere chi ha patto con la coscienza e la dignità. Senza leggere il giornale a notizie impressionanti. Che non guaio per tutte quante e non tiene che se fa. Perché insomma si vuole pace e non sentire più niente e a sperare che sulla mente venga a morte a te piglià?
1: No.
0: Io volesse trovare pace, ma una pace senza morte. Una in mezzo a tante porte s'arrapesse per campare.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 43 minuti.
1: How formidably benevolent he seems. Essentially the face of a man incredulous of all human good.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: sempre la
1: blocca. Mi da ciovina,
0: blocca la lì.

sweet soul it is.

mail di contatto chiocciola@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

brucia all'inferno. Questa parte di me che non si trova bene in nessun posto, mentre le altre persone trovano cose da fare nel tempo che hanno, posti dove andare insieme, cose da dirsi. Io sto bruciando all'inferno da qualche parte, nel nord del Messico. Qui i fiori non crescono. Non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri, si assomigliano tutti, si riuniscono, si ritrovano, si accalcano, sono allegri e soddisfatti. E io sto bruciando all'inferno. Il mio cuore ha 1000 anni. Non sono come gli altri. Morirei nei loro prati da picnic, soffocato dalle loro bandiere, indebolito dalle loro canzoni, non amato dai loro soldati, trafitto dal loro umorismo, assassinato dalle loro preoccupazioni. Non sono come gli altri. Io sto bruciando l'inferno. L'inferno di me stesso.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 17 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 72%.

0: passato del tempo con gli amici e siamo stati bene. Ho lavorato 9 ore al computer e ho realizzato grandi guadagni. Poi ho visto un video su YouTube. Nel video c'ero io che facevo una passeggiata nel parco con il mio cane. Alla fine del video avevo un rapporto sessuale con una sconosciuta. È stata veramente una bellissima giornata.
1: Istituto di obbedienza animale. Vedere per credere. Credere per obbedire.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: normale, praticamente me ne sbatto, mi ho detto fare un culo, io mi sono incazzato e ho mandato, ho preso la pistola, come dare in testa alle persone, odio la gente, cotto il cazzo, non me ne frega, porco Dio, perché non è una roba, cioè, totalmente come una bestemmia.
1: Ich bin nicht mehr ängstlich.

0: cuore, ieri in caldo cuore, ieri.
1: Radio comunitaria, libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma

compendio di ipotesi, spunti e soluzioni su come si comporterebbe l'uomo al cospetto di propri lati oscuri, estremi, progrediti e decisivi. Ci sono una marea di libri, film, cartoni e giochi che proiettano questo insieme di immaginazioni e nel tempo variazioni vi si sono stratificate, passando da una visione alla Asimov, fantasioso, osservatore e sistemico, fino ad una alla Philip Dick, più crudele, tragico ed aperto, e ancora più evoluti, Otomo, Nihei e Masamune. In questi ultimi due anni dell'era si susseguono divagazioni derivative come Psycho Pass o Shin Sakai Yori, storie composte di elementi provenienti da diversi immaginari, ma con

rigoroso. Così il sistema riconosce la saggezza come ultima risorsa, tutelando una fervente ragazzina, consegnandole la conoscenza, al contrario di come era sempre stato fatto. Questo è un pensiero davvero estremo e complesso. Non dico che questo sia il futuro, è solo un pensiero passato in testa a chi ha scritto questi anime. Qualcuno ha visto queste cose e l'ha voluto scrivere e rappresentare. L'idea di una rivoluzione improvvisa è uno sguardo sul passato, non sul futuro. Al contrario dell'implementazione della propria stessa sensibilità e percezione. Certo, potrebbe anche non andare come scritto nei cartoni. Obietterete che dare

fatti dalla rete. Ora c'è una rete di storia. Ed io, personalmente, preferisco andare a naso e sbagliarmi di grosso piuttosto che perdermi qualche pesce che sta fuori dalla rete.

0: Senti, che lavoro, me ne ero dimenticato, che lavoro fai?
1: Beh, mi interesso di molte cose, cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
0: Concretamente?
1: Non so cosa vuoi dire.
0: Non sai, cioè, che lavoro fai?
1: Nulla di preciso.
0: Beh, come campi?
1: Ma te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
0: E l'affitto?
1: Vivo con mio fratello e non lo pago.
0: Vabbè, dico i vestiti.
1: Un amico per esempio che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti.
0: Vabbè, il mangiare.
1: Mi ospitano molto spesso.
0: Questa sigaretta qui.
1: Ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questo.

Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: Cioè, quando giunse a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi per fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love.
1: Come l'ha chiamato?
2: Amore, amore, amore.
1: Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma lei non dice niente, padre.
3: Mario,

Ma guardi, che si sia voltata pagina, ci credo poco. Nel 68 molti giovani meridionali, malgrado che non amassero le fabbriche, tuttavia potevano tranquillamente entrare in fabbrica perché c'era una domanda di lavoro. No, ora invece siamo in una condizione in cui i giovani hanno più difficoltà a cercare lavoro. In fondo il paradosso è che alcuni dei giovani che protestano in questi mesi chiedono di riavere lo stesso lavoro un po' merdique, direbbero i francesi, che prima rifiutavano. La differenza col 68, secondo me, è indicata da queste condizioni di partenza. Nel 68 c'era un mercato del lavoro che funzionava, l'Italia era in espansione a ritmi anche significativi, e però la gente non voleva quella ricchezza.

potenti divinatorie. Dal sacro consiglio del partito, egli attende.

condono. Il ritiro delle

0: Macarena!
1: Un lupo guarda la strada come guarda suoi figli, che se sguaina la spada avrà qualcosa da dirgli. Tira fuori gli artigli per carenza d'appigli giù in strada, ma non lo tengono a bada i conigli. Na na, lungo il sentiero seguirà la luna, 13 forme, credi che dorme oppure è insonne? Fuma, resta fuori da ogni convinzione. Quello che vede è solo un'astrazione, ulula il vento la sua frustrazione. In nome del suo nome impara la lezione e la riassume, mentre piscia nel pattume, dorme accanto a un fiume. Tiene lontano le persone, se della ragione è lume. Fuori dalle convinzioni e dai giudizi.

precipizio. Andiamo, saltiamo su un vagone per tornare dall'inizio. Se tutto quanto è fittizio fuori, senti che è luna. Se tutto quanto è un indizio da prestigiatori, vedi che è luna. Nulla scompare con l'oscurità, qua tutto resta come la luna.

0: Gli amici di Facebook mi hanno lasciato solo quando avevo bisogno di aiuto. Instagram sembra il mercato del bestiame. TikTok è frequentato solo da pedofili. Io non distingo più cosa è reale da cosa non lo è.
1: Carmelo, stai tranquillo. In effetti la realtà non esiste, ma l'Istituto di Obbedienza Animale può costruirne una apposta per te.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.

25 anni ero già lo sceriffo di questa contea. Difficile credersi. Mio nonno faceva lo sceriffo e anche mio padre. Io e lui siamo stati sceriffi contemporaneamente, lui a Plano e io qui. Credo che ne andasse fiero. Io ne andavo fiero e come. Ai vecchi tempi c'erano sceriffi che non giravano neanche armati. Molta gente stenta a crederci. Jim Scarborough non portava mai la pistola, Jim Figlio, intendo. E neanche Gaston Boykins, quello della contea di Comanche. Mi è sempre piaciuto sentir parlare di quelli dei vecchi tempi. Non ne ho mai persa l'occasione. Uno non può fare a meno di paragonarsi a loro. Di chiedersi come avrebbero fatto loro al giorno d'oggi. C'è un ragazzo che ho mandato sulla sedia elettrica qui a Huntsville un po' di tempo fa. Su mio arresto e mia testimonianza. Aveva ammazzato una ragazzina di 14 anni. Il giornale scrisse che era un crimine passionale, ma lui mi disse che la passione non c'entrava niente. Che da quando si ricordava aveva sempre avuto in mente di ammazzare qualcuno e che se fosse uscito di galera l'avrebbe rifatto. Sapeva che sarebbe andato all'inferno. Da lì a un quarto d'ora ci sarebbe andato. Io non so cosa pensare. Non lo so proprio. Con la criminalità di oggi è difficile capirci qualcosa. Non è che mi faccia paura. L'ho sempre saputo che uno deve essere disposto a morire se vuole fare questo lavoro. Ma non ho intenzione di mettere la mia posta sul tavolo, di uscire per andare incontro a qualcosa che non capisco. Significherebbe mettere a rischio la propria anima. Dire ok. Faccio parte di questo mondo.

0: esterrefatto, s'aprì, si chiuse nella notte nera.
1: Né Mimi, né lui, il papi. Come, come, te venap, te venap, te venap.

Da satura. Xenia, caro piccolo insetto, che chiamavano mosca non so perché. Stasera, quasi al buio, mentre leggevo il Deutero Isaia, sei ricomparsa accanto a me. Ma non avevi occhiali, non potevi vedermi, né potevo io, senza quel luccichio, riconoscere te nella foschia.

Buonasera a tutti, sono al canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: Carmelo. Viviamo in un contesto sempre più competitivo e globalizzato, nel quale gli uomini di successo adottano strumenti avanzati per affrontare sfide complesse.
1: La tecnologia è il cane, il capitalismo è il padrone. Questa risposta è stata generata automaticamente dal sistema.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

È giovedì, sono le 18.04, oppure venerdì e saranno le 13.04. E questo è 50 Second Street, il vostro appuntamento settimaniale sui 105.7 di Radio Ciroma, www.ciroma.org, dicevo, il vostro appuntamento con le ultime uscite per quanto riguarda jazz, anzi, e affini tutto quello che potrebbe rientrarci, che ha un po' a che fare con la musica improvvisata, ma o comunque roba che mi piace, che piace a me, e quindi ve la faccio sentire, anche perché altrimenti chi ve la fa sentire? E quindi benvenuti e bentornati a un nuovo appuntamento. Andrei subito a presentarvi il primo pezzo di questa nostra puntata, con il secondo album per il chitarrista australiano, ma trasferitosi da qualche tempo a Londra, in realtà Zach Sherry, che ha pubblicato l'album In Case I Don't See You, casomai non ti dovessi vedere. Un album autoprodotto, non ci sono etichette che l'hanno pubblicato, però si è fatto aiutare per la distribuzione e la promozione da Jazz Fuels, che è una piccola società che si occupa proprio di questo, di sempre anche loro di stanza in Inghilterra. E proprio dalla pagina di Jazz Fuels leggo di questo album, che ripeto si intitola In Case I Don't See You, che è stato pubblicato l'8 maggio. Sulla pagina Jazz Fuels c'è scritto: Sherry mette in mostra uno stile chitarristico pulito ma energico, capace di muoversi agilmente tra il jazz più tradizionale con accenni rock e modeste contaminazioni di groove music. Continua dicendo: un disco che si sviluppa come un racconto intimo incentrato sui temi del cambiamento, del rinnovamento e del distacco, che è evocato in effetti fin dal titolo, nel caso non dovessi vederti. Quindi si alternano momenti di grande spinta melodica ad atmosfere più riflessive. Un debutto discografico europeo è il secondo album, il primo l'ha pubblicato che era ancora in Australia, il secondo quindi già in Inghilterra. Un debutto europeo maturo e convincente. Noi ci ascoltiamo un pezzo che si intitola Roach, che è effettivamente l'unico di questo album dove si sente un suono della chitarra più saturo, di quasi distorto, un pezzo di impronta rhythm and blues. Nel resto dell'album l'approccio è sicuramente quello più simile ai grandi chitarristi jazz. Forse Zach Sherry ancora deve trovare un po' una sua voce, però diciamo che è un album riuscito assolutamente bene, da ascoltare per intero. Ma noi ci ascoltiamo solo un pezzo che a mio avviso forse è quello più radiofonico, più adatto alle corde di questo programma, e quindi ci ascoltiamo Roach dall'album In Case I Don't See You. Lui è Zach Sherry, Roach.

Non potevo tagliare certo il solo di batteria alla fine, quindi ve l'ho fatto ascoltare, come d'altronde tutti i pezzi di questa trasmissione, per intero. Abbiamo sentito Roach dall'album In Case I Don't See You. Lui è Zach Sherry, australiano, trasferitosi però a Londra, quindi cerca di inserire qualche influenza europea, anzi britannica in particolare, in questo album decisamente interessante da ascoltare, soprattutto se vi piace il suono della chitarra jazz, anzi mi viene sempre di dire jazz, ma ho scoperto che quasi jazz potrebbe essere corretto. Comunque, qui sui 105.7 di Radio Roma, www.ciroma.org, siamo su 50 Second Street, abbiamo ascoltato Zach Sherry con Roach. E passiamo adesso al prossimo pezzo di questa puntata, con una pianista e compositrice giapponese, anzi nippo-canadese. Lei è Sharon Minamoto, dicevo pianista e compositrice, che ha pubblicato l'album Goodbye Strawberry Hill per Cellar Live, etichetta specializzata in nuove uscite, però tutte di un jazz di stampo più tradizionale, e sicuramente si sentirà anche un po' di swing per questa etichetta, che ha compiuto 25 anni. Ripeto, l'album si intitola Goodbye Strawberry Hill, che è un'opera jazz profondamente personale che affronta il trauma storico dell'internamento dei canadesi di origine giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Pratica che è successa nel 1942, dopo Pearl Harbor, anche il governo canadese si mise sull'attenti e confiscò quindi tutti i beni e internò i vari giapponesi che emigrati in Canada, quindi abitanti canadesi, anche se di origine giapponese, furono tutti internati e gli furono confiscate le loro proprietà. E la famiglia di Sharon Minamoto si vide confiscata una fattoria di fragole, 10 acri, che si trova proprio appunto su questa Strawberry Hill. E questa è un po' la storia che racconta quindi quest'album, i vari titoli, le varie sensazioni che si proveranno durante i pezzi vanno a raccontare un po' questa storia di famiglia

che inizia nel 42 con l'abbandono di questa fattoria, anzi anche un po' prima, perché ricorda anche la sua infanzia, come nel pezzo che si intitola Rosebud for Keiko Robson. E Rosebud, quindi la slitta, lo slittino. Secondo il giornalismo specializzato, un album che si distingue come una delle uscite jazz più intense dell'anno. Non si tratta di una semplice esibizione tecnica, ma di una narrazione storica necessaria, in cui la malinconia non scade mai nel patetismo. Celebra invece la resilienza, scusate il termine, umana e familiare. Tutto questo con un approccio stilistico abbastanza tradizionale, che non scade mai nel noioso, visto che c'è una bella i pezzi sono stati messi bene, una bella varietà di brani con approcci più a tempo ad altri più tipicamente ballad. Noi ci ascoltiamo il pezzo che apre questo album, che ripeto si intitola Goodbye Strawberry Hill. Lei è Sharon Minamoto e noi ci andiamo ad ascoltare il pezzo No Way Out, Sharon Minamoto.

No Way Out, Sharon Minamoto, anzi, dall'album Goodbye Strawberry Hill, pubblicato da Cellar Live l'8 maggio 2026. Ci siamo ascoltati anche questo pezzo di Sharon Minamoto, appunto No Way Out, e tratto da questo album che racconta un po' questa epopea familiare dall'internamento dei canadesi durante la Seconda Guerra Mondiale, dei giapponesi in Canada, e quindi un po' la storia di questa famiglia. E adesso andiamo avanti, siamo sempre sui 105.7 di Radio Ciroma, www.ciroma.org. questa è 50 Second Street, cercateci anche sui social, 50 Second Street lo trovate su Facebook e basta, che sono Boomer, mentre Radio Ciroma un po' su tutti i canali, su tutti i vari social, anche Instagram, penso anche X addirittura, no? Non so TikTok, e comunque Radio Ciroma 105.7 Cosenza, invece la pagina della radio è 50 Second Street, 50 Second scritto a numero 52 med piccoli, è questo qui. E adesso, dopo aver fatto quindi il mio dovere invitandovi a contattarci, adesso passiamo a un altro chitarrista dopo il Zach Sherry. Adesso andiamo negli Stati Uniti con Matthew Stephen, che ha il suo quarto album. Matthew Stephen, collaboratore tra gli altri di Esperanza Spalding, Christian Scott, Terry Lynn Carrington, quindi comunque una bella carriera anche come sideman, come session man, e dicevo quarto album che si intitola Matthew Stevens, quindi un album eponimo, al quarto album c'è arrivato, anche lui c'è caduto nel fare un album a proprio nome. Come dichiarato dallo stesso artista alle testate musicali, la nascita di questo album è maturata anche a Rio de Janeiro, dove ha frequentato giganti della musica come Milton Nascimento e Esperanza Spalding, e influenze che hanno infuso nel disco un lirismo melodico ricco ma mai pretenzioso. E la scelta proprio del titolo quindi omonimo, Matthew Stevens, proprio come se stesso ha chiamato questo album, come si fa di solito, riflette una ritrovata e piena allineazione con la propria identità artistica. È un album che mescola con molta fluidità trame acustiche ed elettriche, e il sound non cerca il mero sfoggio tecnico, punta invece su groove viscerali e interazioni collettive. Un bell'album dove ci partecipa tanta gente, comunque tanti musicisti importanti, e quindi

Born of Silence, Matthew Stevens, dall'album omonimo pubblicato da Candid Records l'8 maggio 2026, altro album chitarristico e un bel cast in supporto, non mi esce comunque una bella formazione ad accompagnarlo, lo diciamo in maniera facile, e per questo album assolutamente interessante. Se rimane tempo mi faccio ascoltare anche un altro pezzo, mi sa. Per adesso passiamo a un altro bel album che è uscito sempre l'8 maggio per Edition Records, quindi etichetta abbastanza importante. Lui è Chris Potter, quindi 35 anni di attività, diciamo che lui è considerabile come uno dei grandi della storia di questo strumento, anche lui, e ha pubblicato l'ultimo album che si intitola Alive with Ghost Today, e dicevo appunto l'8 maggio 2026. Si tratta di un'opera ambiziosa dove suona in settetto ed è strutturata come una suite concettuale sulla complessità storica americana, anche questo quindi un album che racconta una storia. L'ispirazione trainante del disco, sto leggendo ovviamente, è la figura storica di John Brown, l'attivista abolizionista che nel 1859 guidò un'insurrezione armata ad Harper's Ferry contro la schiavitù, dando un po' il là, accelerando l'inizio della guerra civile americana. E Potter utilizza quindi questo nucleo narrativo attraverso forme musicali tradizionali americane che le va a unire al suo vocabolario jazz che conosciamo abbastanza bene, per riflettere sulle profonde divisioni morali e sociali che persistono negli Stati Uniti odierni. Una bella sezione ritmica con Nate Smith alla batteria, e però è caratterizzata questa formazione anche quindi, oltre quindi al sax di Chris Potter, alla solita sezione ritmica di basso, batterie e tastiere, abbiamo anche violino, trombone e clarinetto, e quindi si va su sfumature cameristiche oppure di quel tipo di folk un po' orchestrale. Quindi io vi faccio ascoltare dall'album Alive with Ghost Today, ci ascoltiamo The Heaven in Scarlet, Chris Potter.

Chris Potter, The Heaven in Scarlet, dall'album Alive with Ghost Today, pubblicato da Edition Record l'8 maggio 2026. Come al solito Edition ci regala un bellissimo album e come al solito con Chris Potter ci regala un gran bell'album davvero. Questo Alive with Ghost Today, album da ascoltare per intero, fosse solo perché abbiamo alla batteria Nate Smith, alla chitarra c'è Bill Frisell, quindi comunque ci stiamo ascoltando e si sente che c'è Frisell alla chitarra, ci siamo ascoltati un gran pezzo da un gran bell'album, questo Alive with Ghost Today di Chris Potter. E siamo sempre sui 105.7 Radio Ciroma, www.ciroma.org per chi ci ascolta in streaming, e visto che rimane un po' di tempo, sapete che vi dico, vi faccio ascoltare un altro pezzo di Matthew Stevens, quello che vi ho fatto ascoltare prima, il chitarrista, che ha fatto anche lui un gran bell'album, a mio avviso. E quindi vi faccio ascoltare, se no poi sforo, vi faccio ascoltare The Air Is Thick. E lui è di nuovo Matthew Stevens, The Air Is Thick, dall'album omonimo, quindi Matthew Stevens. A voi.

Is Thick, Matthew Stevens, dall'album omonimo pubblicato da Candid Record l'8 maggio 2026. Ho fatto ascoltare due pezzi da questo album perché è un bell'album, ascoltatelo. Dovete solo ricordarvi il nome del chitarrista, Matthew Stevens, facile, quindi non potete sbagliare, ascoltatevelo, perché ve l'ho fatta ascoltare addirittura due volte oggi per chiudere questa puntata di 50 Second Street. Siamo stati sempre in diretta dagli studi di Piazzetta Toscano sui 105.7 FM di Radio Ciroma, in streaming www.ciroma.org, e quindi non mi resta che lasciarvi con la sigla, con i nostri Ezra Collective, e io vi do appuntamento alla settimana prossima. Ciao.

se introduci un po' di anarchia, se stravolgi l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos. Sono un agente del caos. E sai qual è il bello del caos?

0: 1991.
1: Il sistema economico produce diseguaglianze e povertà. E poi il governo perseguita i poveri. I ricchi hanno paura dei poveri. Perché?
2: Io non so dare una risposta. Io sono una macchina che esegue gli ordini dei ricchi.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Signor Sportello?
1: Mm-hmm.
0: Mi hanno dato il suo numero al negozio perfumatori, giù a Gordita Beach. Chiamo per via di mio marito, era un caro amico di una sua amica. Shasta Faye Epworth.
1: Lei si chiama?
0: Hope Arlington.
1: Mm-hmm. E suo marito è?
0: Morto.
1: Mi dispiace tanto.
2: Un biscotto?
1: No, grazie.
2: Mai sentito né lui né la sua musica?
1: Mm-hmm.
2: Diciamo

0: di vomito e di merda. E lui ha la mia testa fra le gambe. E per complicare le cose ha anche un'erezione.
1: Certo.
0: Da cosa nasce cosa e abbiamo cominciato a bucarci insieme regolarmente. Poi è arrivata la piccola Amethyst. Non so se lei è debole di stomaco. Ecco come l'avevamo ridotta. Mi facevano giustamente notare che le arrivava eroina dal latte che poppava da me, ma... Chi poteva permettersi il latte in polvere? Certo, ne è passato di tempo da allora.
1: Sì, mi sembra che lei stia molto meglio.
0: Mi occupo di droga.
1: Scusi?
0: Faccio counseling.
1: Ah.
0: Cerco di dire ai ragazzini come usarla con giudizio.

0: quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

da questi paesini del sud, che proprio perché non c'è stato sviluppo industriale c'è almeno il vantaggio di non avere l'inquinamento che lo sviluppo industriale porta. Allora pensate, per i ragazzini, ricostituire una pratica che c'era nell'antichità, in cui le scuole illustrano, a scuola si illustra il cielo ai bambini e i bambini apprendono che il loro orizzonte non è solo costituito dalle case del paese, ma anche da una dimensione che è immane come quella del cielo. Questo nell'antichità serviva soprattutto a far emergere le grandi passioni dell'animo, anziché coltivare sentimenti meschini come quello di guadagnare di più il prossimo anno. Quello che le stelle ci dicono è che noi siamo anche sede di straordinari sentimenti, perché quando il bambino realizza la piccolezza non solo sua e della sua famiglia, ma anche del paese, dov'è, anche del pianeta, dov'è, anche della stella a cui si riferisce, perché le stelle della nostra galassia sono 100 miliardi e le galassie a loro volta sono 100 miliardi. Quando il ragazzino riesce ad avere, sia pure come un flash per un attimo, questa sensazione d'annientamento, nello stesso tempo si apre alla conoscenza, perché la conoscenza comincia dal fatto di capire questa nullificazione rispetto all'immensità dell'universo. Allora è un'esperienza diversa che stare davanti alla televisione.

la tira.

0: Ed eccoci in studio, forse sì, siamo in studio. Questo è l'episodio numero 22, il capitolo numero 22, o come altro possiamo dire, non lo so, di Transmission. E oggi una serata particolare, sono molto contento, abbiamo la Freud qui con noi.
1: Ora ci vorrebbe un corvo, ma sono anni che non mi alleno più e non mi esce più. Per chi si ricorda.
0: Ma sicuramente ce ne sono. E poi abbiamo anche Mattia qui in regia.
2: Buonasera Ciro Misti, che bello darvi la buonasera, che erano anni.
0: Dai, da quarta gamba di Kurt Vinyl, la terza gamba di Transmission, quindi magari sperando sempre che Noodles invece sia sempre presente, oggi sarebbe venuto a prescindere, dice che sarebbe venuto a trovarci a prescindere, invece il caso ha voluto che l'abbiamo subito
2: in prima linea.
1: È stato rapito. Nel vero senso della parola,
2: in un fiorino bianco.
0: Non vi potete avvicinare alla sede di Radio Ciroma quando c'è Transmission, se sapete usare il mixer, perché sennò vi acchiappo e vi butto dentro immediatamente. Allora, inizia tu, vediamo che cosa ci hai portato per questa bella serata.
1: Già così poi il primo brano, sì, che abbiamo scelto, vabbè, sì, perché tu mi hai spiegato come funziona la trasmissione, mi hai fatto scegliere alcuni brani e stranamente per chi magari sa i miei gusti o dice adesso la Freud mette i soliti Pinco, Pallino,
0: no,
1: quello è un luogo comune che mi porto presso da anni, mi sono reso conto che la scelta si è concentrata su tre band recentissime,
0: sì.
1: E quindi un qualcosa che mi sta sentendo tantissimo in macchina sono queste ragazze, sai, da quando è che erano un gruppo punk di solo ragazze, che si chiamano le Panic Shack. Loro sono di Cardiff, nascono nel 2018, e la cosa che secondo me ti farà piacere, loro si sono messi insieme senza saper suonare. Quindi una delle cose più punk che ci può essere. Anche cosa ti ricordano tu l'altra volta nella chiacchierata che abbiamo fatto, che ne so, le Slits, no? Sì, cioè, sì. Questi gruppi che nascevano e che adesso a distanza di 40 anni ricordiamo come mitologici. Noi siamo appassionati di vinile, valla a trovare copertina, poi fra l'altro no? Molto particolare quella delle Slits. Noi siamo una radio, quindi non possiamo visualizzare queste immagini, però insomma, voi avete sicuramente il cellulare in mano, andate subito a vedere qual è la copertina del labbo degli Slits. Però hanno detto, perché non scegliamo di fare un gruppo e mettiamo insieme qualche nota così per vedere quello che esce. Nel 2018 nasce il primo EP, Pink Punk, che si chiamava, era omonimo, quindi Baby Shack, e l'album è uscito l'anno scorso, nel 2025. Io le ho scoperte subito dopo, perché nelle varie suggerimenti che adesso gli algoritmi ti fanno, lo ammetto, no? Perché insomma, questa grande, se tu l'algoritmo lo curi, lo accarezzi e cerchi, diciamo, di non imbastardirlo, cosa che per me non è molto difficile, perché ho due figlie che utilizzano lo stesso mio account, quindi non ti dico come viene
2: imbastardito dalla cronologia subito.
1: No, non ti dico come viene imbastardito, però mi propongono questo gruppo e mi ha subito colpito, perché sembra appunto qualcosa che fa un salto, diciamo, temporale dalla fine degli anni 70 al 2025. E tu dici, vabbè, allora che fanno? Allora copiano? Vabbè, ben vengano, diciamo, qualche sonorità, diciamo, che ci ricorda quei periodi. Ovviamente solidarietà femminile, loro atto politico, essendo quattro donne, amicizia contro il macismo e tutto il resto, quindi è un gruppo da tenere d'occhio. Volevo comprarmi il vinile, per come sono fatto, cioè il vinile da comprare, ed era invece qualcosa di inavvicinabile a distanza di pochi mesi, il che vuol dire che è un piccolo fenomeno, anche lì in Inghilterra. Quindi Panic Shack, ci ascoltiamo Girl Band Starter Pack. Questa parola starter pack è proprio come a volte anche le varie piattaforme di musica ti offrono come scoprire, diciamo, una band, allora loro ironizzano anche su questo, e ce l'ascoltiamo.

0: E insomma, che questo dici? Suona così punk.
1: No, no, ma anche tutto il resto dell'album è rockabile, sono tutti pezzi come questo. Mi allontano.
0: Sai cos'è che ci fischia? Ma a noi ci piacciono i feedback. Noi abbiamo una tradizione di feedback, insomma, sia alla radio, ma soprattutto, soprattutto nei miei programmi c'è questa tradizione. No, rimane uguale.
1: Sassa.
0: Sono io.
1: No, dicevo, anche il resto dei brani dell'album hanno questo stile tirato.
0: Allora, rimaniamo, invece no, io torno indietro nel tempo di tantissimo, un disco del 1980, un disco molto bello, a me piace molto questo disco. Loro sono i Pop Group. Pop Group che insomma in realtà l'ho messi oggi perché la settimana scorsa, no, due settimane fa, perché settimana scorsa c'è stato il solito imprevisto della riunione di condominio, due settimane fa avevo messo i Ludus e i Ludus avevano iniziato la loro carriera proprio come band di supporto ai Pop Group dal vivo.
1: Mi immagino, proprio, no, mi immagino la band di supporto ai Pop Group in quegli anni voleva dire che aveva suonato davanti a...
0: No, soggettoni, era una bellissima...
1: A 10-15 persone.
0: Esatto.
1: No, questo. Pop Group, che non so l'album che hai scelto, è quello lungo, col titolo lunghissimo.
0: For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder.
1: Incredibile, copertina fantastica, bellissima. Che non riesco, ecco, da quando me l'hai detto, perché me l'avevi anticipato, sì. Mi è risalito quella nella mia lista delle mie wanted, perché l'LP... Lo so che l'hanno ristampato con la stessa copertina, ma l'edizione originale era piena di roba dentro. C'erano tipo quattro poster, una fanzine. E siccome sembra molto attuale quel messaggio che loro mandavano.
0: Infatti anche per questo. Guarda, in realtà poi abbiamo progettato questa trasmissione, questa prima parte della trasmissione con Ferdinando, no? Ma in modo quasi casuale. Poi parlando degli ascolti più recenti è venuta fuori tutta questa cosa che abbiamo introdotto nel modo più soft, diciamo, con il femminismo contro il patriarcato che ci ha presentato prima la Freud. Adesso entriamo in questo album e già cominciamo a ragionare di genocidio, no?
1: Esatto. Anche lì credo che c'era quel fine anni 70, si parlava della guerra in Cambogia soprattutto, no?
0: Sì.
1: C'erano parecchi, anche i Clash fecero un'apparizione a questo festival in cui si raccoglievano, diciamo, la controcultura di allora.
0: Esatto, sì. E quindi i Pop Group in questo erano schieratissimi, sì. Politicizzatissimi. Poi vabbè, stiamo parlando di una band in cui le contaminazioni erano proprio, facevano parte del tessuto proprio della composizione, il dub. Ricordiamo sempre che la Londra di quegli anni era la Londra dove c'era Bob Marley, no? Che insomma era una Londra che il reggae proprio lo ballava tutte le sere in tutte le band. Mo ci vuole l'ultimo alla fiera del disco di questo fine settimana, così per nostalgia mi sono preso I've Got You Babe degli UB40, cantato da Chris Iain, dottorato online, me lo sono preso. E quindi c'era questa cosa reggae, che tutti si erano messi a fare reggae, però lui, vabbè, Mark Stewart con i Pop Group più dub, questo stile un po' più pazzo, un po' più pirotecnico, se vogliamo, insomma, più pieno di sonorità dissonanti, come ci piacciono tanto a noi. Insomma, da questo loro album, che era il secondo del 1980, We Are All Prostitutes, siamo tutti puttane.

0: Beh, madonna ragazzi, io questi dal vivo quanto mi sarebbe piaciuto vederli proprio dal vivo, che cos'erano, come bruciavano.
1: Pensa che io penso di avere a casa un bootleg dei Pop Group, e già insomma questo brano che avevamo ascoltato è l'album ufficiale. Quindi si presuppone insomma che sia
0: pulito,
1: no? Già avete sentito un po'. Figuratevi cosa poteva essere un bootleg dal vivo, è qualcosa di cioè proprio che lui dice vabbè lo metto sullo stereo buono, non ha senso proprio, però è tipo un picture disc, quindi è carino a vedere perché comunque richiama sempre questa scelta, perché comunque per quanto uno può non essere attirato da questo tipo di sonorità, però culturalmente studiarli, insomma scontrarsi con quello che è stato quel periodo anche a livello artistico, della scelta proprio anche dei supporti, di come fare questa copertina, come ti ho detto, cioè io cerco questa stampa completa proprio perché ci sono questi poster, questi fanzine che sono una sorta di manifesto politico, perché il momento in cui io esco con un titolo del genere, no? Per quanto tempo ancora possiamo tollerare questo genocidio? Insomma, immaginate il contenuto poi anche fotografico del disco, quindi insomma,
0: beh, e continuiamo su temi politici, perché una serata così poi alla fine abbiamo quasi naturalmente, come dicevo prima, proseguito su questo. No, quella di dopo, gli Sleigh for Mods, mi pare che ci
1: sono. Ok, sì, Sleigh for Mods. Questo duo di cinquantenni, perché diciamo, adesso stanno avendo negli ultimi 4-5 anni grandissimo successo, sono grandicelli, uomini della classe operaia, ovviamente. Il frontman, fanno questo post-punk minimalista,
0: sì,
1: molto urlato, però con dei suoni sotto diciamo molto molto molto interessanti. L'altro non parla mai, aiuta un po' nel balletto, lui si muove in maniera diciamo poco convenzionale, poco ortodossa,
0: sì,
1: però in un certo senso ti attira, insomma è quel goffo che piace, quindi molto sboccati, se possiamo usare questo termine, anche in inglese, quindi la possibilità di uno che conosca molto bene l'inglese di carpire al volo il loro messaggio è molto difficile, però insomma si possono recuperare i testi, perché i testi sono molto impegnati, perché comunque è una diciamo una voce arrabbiata con quello che è la Gran Bretagna al giorno d'oggi. Quindi si passa dal attaccare il marciume della classe dirigente, consumismo contro i nazionalismi, che non so se qualcuno insomma se seguite un po' anche i telegiornali che arrivano dalla terra d'Albione, insomma non so se avete notato che anche lì sono messi abbastanza bene in termini di nazionalismo e di estrema destra. Il brano che vi ho scelto è dall'ultimo album che consiglio a tutti di dare almeno un ascolto su appunto le piattaforme digitali, perché è veramente bello, prodotto ad altissimi livelli. L'album si chiama The Demise of Planet X e questo brano si chiama A Lightest Goat ed ha un featuring, perché le canzoni più belle, lo devo dire, sono quando c'è un featuring.
2: Lei è bravissima, però.
1: Lei è bravissima perché è Aldous Harding, che consiglio anche di andare a vedere insomma i suoi lavori.
0: Io
1: è una cantante
0: dal vivo, l'ho vista dal vivo,
1: cantante neozelandese, molto
2: The
1: brava.
2: The Designer, se non erro il titolo del disco suo più bello,
1: esatto,
2: forse davvero.
1: Lei è bravissima e quindi esce questo pezzo che è veramente esplosivo.

0: anche il rumore della cassetta è una chicca, no?
1: Queste cose così boomer.
0: Questi boomer che i nostri figli non riconosceranno mai questo rumore.
1: Questo rumore infatti
0: no, perché noi lo capiamo subito.
1: Certo.
0: Ma uno potrebbe dire, ah, gli è caduto qualcosa, no? Invece no.
2: Come nessuno magari delle nuove generazioni sa l'associazione che c'è fra una matita e una.

0: la musica, esatto, certo,
1: ah, sì, esatto, esatto, sì, sì, sì, sì, sì.
2: Là si va proprio nella, no, nella filosofia.
1: Va bene, invece passiamo a un'altra band, una
2: ecco,
1: band
2: appena, lui poco fa, mentre mandava la canzone, mi ha appena detto che siamo in estremo ritardo.
1: Sì, siamo in ritardo.
2: Lui mi ha voluto invitare e non sa che io notoriamente sono prolisso nella descrizione.
1: Vabbè, ma io restringo io molto volentieri.
2: Se no, dice, vabbè, adesso l'ultimo brano di Biagio Antonacci. Vai.
1: Dead Can Dance, Dead Can Dance, signore e signori, Dead Can Dance sono tornati da poco, da un paio di mesi, non saprei dire, con questa canzone che hanno rilasciato su Bandcamp, dicendo che loro così vogliono fare mo, che ogni tanto mandano una canzone così, così vogliono fare, hanno deciso, canzone politicissima questa è proprio dedicata alla Palestina, al genocidio palestinese, insomma alle lotte per la, partendo in realtà dalla storia dell'Irlanda e dal diritto all'autodeterminazione dei popoli, partendo dall'Irlanda e invece arrivando alla Palestina. Lo stile è sempre, insomma, quello molto Dead Can Dance, insomma, è un brano perfettamente in linea con quello che noi ci possiamo aspettare da loro, Our Day Will Come, lo sentiamo, poi torniamo in studio.

0: Rieccoci, Transmission.
1: Questo pezzo mi mancava e ti ringrazio perché
0: nuovo.
1: Questi, cioè, perché poi alla fine, come non vorrei usare insomma il termine, non lo dirò in maniera completa, diciamo la squagliata della neve. Alla fine
2: tanto è uno spot che va ancora in onda su Cirio.
1: Ah, ok. No, però cioè le band, i gruppi che si sono apertamente schierati purtroppo non sono tantissimi. Alcuni insomma nicchiano, ma altri, per non perdere diciamo dei privilegi, cominciano a e ci sono delle, per me ci sono state delle grandi delusioni. Non so se condividi con me, vabbè, l'unico superstite dei Ramones che ha rifiutato di suonare proprio qui in Italia perché c'era una bandiera della Palestina sul palco. E purtroppo una grande delusione sono stati i Bad Religion, che pur non essendo attivissimi non sono usciti dischi proprio negli ultimi 2-3 anni, però continuano a fare tournée, ma il fandom, cioè la base dei fan, ha chiesto conto, diciamo, no? Sono sempre stati un gruppo estremamente politicizzato,
2: pur sempre il Bad Religion,
1: esatto, bravo. Quindi è loro, però basta che ci sia una, diciamo, un qualcosa, un legame anche di sangue lontano con l'essere ebreo e loro non si determinano, cosa che non ci sarebbe niente di male, cioè nel senso tu puoi anche criticare, diciamo, quelli che pensi siano di questo discorso della razza, che diciamo è triste parlare dopo 100 anni di queste cose.
0: Però i NICAP
1: sono stato uno dei fenomeni che più mi ha esaltato negli ultimi 2 anni, perché questo più o meno 2-3 anni, insomma, quando proprio ho cominciato a capire che andavano seguiti. Intanto c'è
2: una falena
1: di 4-5 centimetri di apertura alare che sta importunando Francesco. NICAP, da dove partiamo? Trio di Belfast, o meglio più correttamente dire di West Belfast, cioè Belfast Ovest, quella parte che si riferisce a la parte repubblicana, la parte che era al di là di un muro sino a neanche 20 anni fa, 30 anni fa, quando finirono. Io dico sempre 20, per me sono sempre passati 20 anni, invece comunque la fine dei Troubles nel nord dell'Irlanda è verso la seconda metà degli anni 90, diciamo, ora non ricordo la data esatta. Che cosa hanno fatto questi ragazzi? Giovanissimi, però è proprio questa la cosa bellissima, perché è proprio questo spirito che riesci ad avvertire nei giovani irlandesi di riuscire a tramandare questa loro cultura, memoria, questo loro concetto di resistenza che fa parte del loro DNA. Mentre noi adesso qui in Italia facciamo problemi a cantare una canzone, diciamo, abbastanza banale tra virgolette, per quanto importante, come Bella Ciao, lì invece che hanno tradizioni culturali e anche di canzoni con dei testi di una importanza e di un messaggio fortissimo. Dubliners, Chieftains, Wolftones, tantissimi altri gruppi, insomma, della storia della tradizione della musica tradizionale irlandese, parlano proprio di resistenza, di rivoluzione, di lotta, diciamo, all'oppressore inglese. Questo trio di Belfast si forma neanche 10 anni fa, perché loro sono più piccoli, sono sotto i 30. Mohara, Moglai, Bap e DJ Provai, io sono nomi in gaelico ovviamente, perché questa è la chiave di tutto. Loro decidono di rappare, il loro stile è proprio un hip hop.

0: un rap che non è nelle mie corde, io non posso dirmi di essere esperto di questa musica, però mi ha cominciato veramente a prendere, e rappano anche in gaelico.
1: Meraviglioso questo elemento della
0: lingua. E questo è un elemento, diciamo, incredibile, tanto che la loro il fenomeno che si è creato soprattutto nell'Irlanda e nella parte, diciamo, inglese molto affine. Pensate solo Glasgow, no? Quanti irlandesi ci sono, no? La curva, adesso no, prima, qua possiamo aprire delle parentesi enormi, diciamo, la curva del Celtic Glasgow è la curva che più di tutte nel mondo si è sempre spesa, anche prima del 7 ottobre, per la causa palestinese. Basti pensare che nel campo profughi di Aida, nel West Bank, la Green Brigade, che sarebbero gli ultra del Celtic, hanno organizzato da tempo una scuola calcio. Loro sono sempre,
2: quindi, loro sono così.
0: Ritorniamo ai Niqab, perché bravo, comunque sì. vi invito a vedere il film, fra l'altro film interpretato da loro stessi,
1: sì.
0: E nelle piattaforme, se dovesse essere a pagamento, stiamo parlando di 2 euro, ma che sarà, vi garantisco che sono i 2 euro meglio spesi che potreste
2: dell'anno.
0: Si formano quindi a Belfast e cominciano a il primo pezzo, che è quello che ci sentiremo oggi, che si chiama Siarta, che è il termine in gaelico per dire diritti, prende proprio spunto da un fatto realmente accaduto, ovvero uno dei tre viene arrestato perché aveva scritto, ovviamente loro molto impegnati, no, per la causa delle 7 province che ancora, diciamo, ricadono sotto l'oppressione del governo inglese da più di 800 anni, scrivono questa parola Siarta sui muri, e lui viene arrestato, viene portato questo si vede anche nel film, viene portato, diciamo, nella caserma, come la volete chiamare, insomma, dalla polizia speciale, e gli cominciano a fare il terzo grado, e lui si rifiuta di rispondere al commissario di turno inglese perché chiede un interprete. Detto, la mia lingua non è l'inglese, la mia lingua è il gaelico, e io scopro in questo film, perché non lo sapevo, ma è qualcosa, diciamo, che non è, è una prassi, cioè la polizia del nord dell'Irlanda ha una lista di interpreti, perché ogni volta che viene arrestato qualcuno, diciamo, che è impegnato politicamente e decide, diciamo, di non collaborare, non parlare, perché riconosce solo la lingua gaelica, c'è questa lista di traduttori. Il traduttore comincia a sfogliare un'agendina, perché, vabbè, insomma, la faccio corta, loro stanno cercando, diciamo, un contatto di uno dei genitori di questi ragazzi che aveva fatto parte dell'IRA, ecco, ok? Questo traduttore, leggendo questa agendina, trova dei come si chiamano, i francobolli, diciamo, psicotropi, sì, ok? Sì, e quindi si blocca e dice, vabbè, no, me la devo leggere poi con calma a casa,
2: bravo,
0: cioè va,
2: okay,
0: a difendere,
2: bravo,
0: il ragazzo,
2: bravo,
0: me la leggo con... Quando torna a casa scopre che è piena di poesie scritte in gaelico. Siccome lui era uno smanettone di computer, di musica, diciamo, digitale, comincia a mettere musica su queste parole. E questa è la nascita di Niqab. Infatti questo traduttore, che poi è un membro attivo di Niqab, e nelle foto è quello che ha il cappuccio, è il più grande di tutti, cioè lui è sulla quarantina, diciamo, anche un po' di cose di più, mentre gli altri sono due ragazzini. Vabbè, l'ultimo album, l'ultimo album è uscito meno di 10 giorni fa, il 1 maggio, si chiama Fenian, che richiama la fratellanza feniana di 800, insomma, quando cominciavano a formarsi questi gruppi per liberare l'Irlanda, cosa che poi culminò, o meglio, insomma, uno dei grandi avvenimenti fu la famosa Pasqua del 1916, l'insurrezione a Dublino e così via. Mi piacerebbe tantissimo di parlare della storia dell'Irlanda, ma non possiamo. Però Fenian è l'ennesimo atto di provocazione, che, ecco, questo è un aspetto che dobbiamo ricordare. Loro sono dei grandi provocatori, sono stati banditi da Coachella l'anno scorso perché hanno trasmesso un maxi schermo davanti, sapete, Coachella fa forse 100.000 persone nel deserto, no?
2: Sì, sì.
0: Israele sta commettendo un genocidio, sì. È una persona che non ti aspetti, o meglio, sì, forse te lo saresti aspettato, perché poi uno non è che sa che è la famiglia Osborne, dei famosi insomma, musicisti che hanno fatto la storia, è una famiglia sionista, io non lo sapevo.
2: Così, anche
0: insomma,
2: queste...
0: Sharon Osborne fa una campagna in televisione contro questi ragazzini, come si sono permessi, insomma, vanno a... Il governo inglese anche li vieta di suonare in parecchi festival. Orban in persona, pensa tu, li vieta di suonare in un famosissimo festival in Ungheria. E quindi loro, insomma, nei loro messaggi ce l'hanno con tutti. Fenian è provocatorio, perché Fenian è un termine dispregiativo, ha importanza ovviamente per gli irlandesi, ma per gli inglesi è un termine dispregiativo, cioè chiamare irlandese fegnano è come dire, è come quando noi, vabbè, con le dovute proporzioni, diciamo ghiecchio, ma non ha nulla a che vedere,
2: no.
0: Però è un termine molto più dispregiativo, e quindi loro decidono di fare quest'atto politico. Vi invito a leggere lo statement dell'album, l'uscita è un manifesto politico. E, oltretutto in questo album c'è un pezzo della Palestina.
2: No,
0: vabbè, comunque noi ci sentiamo Sea Urta, che è, diciamo, il pezzo che li ha lanciati, che fu bandito da tutte le radio, anche quelli irlandesi, perché comunque si parla di droga e così via.

0: E ritornando ai NICAP, volevo aggiungere, no, sto scherzando, però spero che,
1: concludendo,
0: vi sia nato, diciamo, lo stimolo per approfondire.
1: Diciamo nella Frog che non ti aspetti stasera con queste nuove uscite. Con
0: sì,
1: questa,
0: sì, abbiamo fatto tutta roba che è la più vecchia e... No, questa sì, perché
1: però comunque ti riporteremo presto.
0: Ti riportiamo
1: alla comfort zone.
0: Nella comfort zone.
1: Un ultimo passaggio per rimanere in tema politico con questa fantastica skin band di York. Loro sono i Redskins, li abbiamo passati molte volte sia a Transmission che a Cart Vinyl che in tutti gli altri programmi che ho fatto a partire da Paludi nel 1990. Band fantastica che insomma aveva pure in corpo, in pancia un amore sviscerato per la musica nera, come si evince benissimo da questo brano Keep On Keeping On che ascoltiamo dal loro album leggendario Neither Moscow Nor Washington del 1986.

0: Vabbè, a me questi qua proprio non mi fanno capire niente.
1: Fade out.
0: Cioè, Mamma mia. Ragazzi, quanti poi dal vivo, capito che cos'erano questi? Proprio spettacolo. Ripeto, ogni volta che li metto questo leggendario concerto a Umbertide in provincia di Perugia.
1: Umbertide?
0: Sì, con diversi ciromisti presenti che ce l'hanno raccontato e noi sempre che gli dicevamo e poi come bambini piccoli. Album della settimana, la Froiga ci ha portato in un posto bellissimo, un disco bellissimo.
1: Potrei stare muto con la mano, no? Tra i denti, perché quando non riesce a trovare, è difficile trovare le parole per presentare quest'album, perché è uno di quegli album che quando qualcuno l'ha ascoltato per la prima volta non è mai tornato indietro. Io devo tutto alla scoperta dei Belle Sebastian, stiamo parlando del loro tecnicamente secondo album, ma per il pubblico fu il primo album, diciamo. E devo sempre ringraziare un grande ciromista che non c'è più e che spesso viene ricordato su questi microfoni e dovrà essere sempre ricordato, che era Carlo Cuccomarino. Carlo aveva il negozio di dischi al centro di Cosenza, di fronte a un noto cinema cosentino, e quella di Carlo non era, diciamo, un momento in cui tu andavi a comprare un disco, era un'esperienza, come solo lui poteva regalare. E come ogni bravo e aperto di mente, appassionato di musica e di vita, lui aveva sempre il disco per te.
0: Perché non aveva mai il disco che volevi tu.
1: Questa è anche vero, però lui lo sapeva.
0: Quindi
1: perché lui ti convinceva, certo, che se tu eri entrato per comprare quel disco, hai detto no. Ti stai sbagliando. Stai sbagliando perché non è il momento di comprare quel disco. A prescindere
0: dal fatto che io
1: possa non averlo. E quindi mi ricordiamo sempre, insomma, con gli amici, le parole di Carlo: questo è un grande gruppo, tu che ami queste sonorità beat. Lui aveva questa voce mitica, e mi fece conoscere i Belle Sebastian. Fra l'altro Carlo te lo faceva ascoltare, cioè lo metteva su
0: e
1: quindi però fu per me una scoperta unica. Fra l'altro poi approfondì, allora non era internet, no, insomma non eravamo in tempi in cui, e questo è un fattore molto importante per questo album, perché è uno dei motivi per cui è considerato poi anche una delle pietre miliari, soprattutto degli anni 90, ma è un album che potrebbe essere di qualsiasi periodo, perché le sonorità sono anni 80, ma possono essere anche un po' anni 60,
0: per me tanto, Nick Drake,
1: è un album che, diciamo, è scolpito nel tempo e lo puoi collocare in qualsiasi periodo. Però eravamo nella metà degli anni 90, esattamente nel 96, qualche mese prima era uscito Tiger Milk, che è tecnicamente il loro primo album, ma loro avevano vinto un contest all'interno dell'università e Tiger Milk fu pubblicato in solo 1000 copie, con un tam tam e un passaparola tra tutti i regali. Loro sono di Glasgow, altra città, insomma, che abbiamo già citato, comunque città che ha sempre sfornato, perché poi di lì a poco sarebbero nati gli Arab Strap, o che comunque stavano anche nascendo, Arab Strap, di Mogwai, quindi erano tutto questo grande fermento che c'era nella città di Glasgow allora. Pubblicano questo Tiger Milk, che sono solo 1000 copie, passaparola, disco introvabile, dopodiché fanno un contratto con la Gipster, ma un contratto anomalo, perché loro dicono: allora, noi non faremo conferenza stampa, noi non vogliamo nessun tipo di pubblicità, cose, non faremo concerti, se non due o tre, perché non ce la sentiamo. E quindi, insomma, molto molto anomala. Siamo in era pre-internet, perché sì, ok, esisteva, ma non c'era il fatto che tu conoscevi un gruppo e veniva poi diffuso come siamo abituati ora, come comunque avveniva anche poi verso la fine degli anni 90, nel 2000, cioè non c'è ancora l'era digitale, ok? E quindi questo album ha un enorme successo esclusivamente con un passaparola, mitizzato proprio anche dal comportamento poi della band, che non faceva uscite, nessuno. Vincono un award di quelli inglesi e non so chi sale a prelevare il gruppo, sale, che ne so, allora era una band di 7-8 persone, va, che ne so, il trombettista o insieme al manager, quindi avvolti nel mistero. che facciamo? Cominciamo a mettere il primo perché tu mi guardi, sei,
2: e anche la title track, quindi insomma
1: la title track che è If You're Feeling Sinister, fra l'altro, no vabbè, devo dire solo un'unica cosa, copertina, la copertina è mitica, è

0: una foto scattata da Stuart Murdoch, il cantante, e fa una foto a una sua amica, che poi viene ovviamente fatta con un filtro tutta quanta in rosso, con cui condivide lo stesso tipo di patologia, perché Stuart Murdoch soffre di una strana patologia cronica, che è questa fatica cronica, si chiama, sì. Per cui lui insomma ha sempre avuto molta difficoltà anche a fare delle performance, diciamo, molto...
1: un tour, per esempio.
0: Un tour, sì, ne hanno fatti, però sono molto programmati. Pensa che io penso che l'unica grande follia che io feci a livello di concerti nella mia vita fu proprio quella di andare a vedere i Belle Sebastian nel 2001, perché annunciarono il concerto alla Royal Albert Hall, quindi luogo bellissimo, e non suonavano da 4 anni, da 3 o 4 anni, e quindi presi il biglietto aereo, presi due biglietti, convinto che avessi... che avrei potuto trovare qualcuno che mi accompagnava, ma invece non ho trovato nessuno. Quindi il secondo biglietto l'ho venuto a un giapponese, mi ricordo benissimo che stava lì a prezzo di costo. If You Are Feeling Sinister, che è il titolo dell'album che stiamo presentando oggi, è anche, diciamo, la title track. Un'altra cosa sulla copertina: c'è il copertino, c'è il libro di Kafka, si legge poco, ecco. Poco. C'è il processo di Kafka, e anche quello, insomma, è.
2: Vabbè, la prima sentiamo la canzone.
0: Prima sentiamo la canzone, ok. If You Are Feeling Sinister.

0: Insomma, tutti i protagonisti delle canzoni di Stuart Murdoch, che è il cantante, il cantautore, sono tutti ragazzi, personaggi che si sentono in colpa per qualcosa, cioè non sanno perché cosa si sentono in colpa, si sentono giudicati ma non sanno da chi. Hillary, che avete sentito più spesso in questa canzone, cerca conforto sia nella chiesa che nel bondage. Capito?
1: No? Cioè, tutto sommato, se ci pensi bene, però sono molto vicini.
0: Cercano un senso nella vita, in questa vita che non gli offre un senso chiaro. E in qualche modo sono tutti accusati, come se fossero accusati di qualcosa di invisibile. Ed ecco il richiamo al processo di Kafka, eccolo, che sta in quella copertina, ecco. No?
2: Sai, perché? Che però mi ha ricordato anche un altro libro, sia questo senso di colpa che non sai da che cosa proviene, sia gli estremi, cioè la religiosità e invece il suo contrario, è L'uomo è forte di Corrado Alvaro, che ho letto da poco, meraviglioso, bene, distopico.
0: Noi diamo input al 3000 stasera, perché Kafka, il libro, il processo, perché un libro famosissimo, ma per chi non l'avesse letto, è questo Bunali, aule, cose, e nessuno sa perché è stato arrestato. E non ha possibilità di difendersi proprio perché non c'è un capo di accusa. E quindi, insomma, il riferimento, secondo me, è voluto, quel libro che sta lì in quella copertina.
1: Invece Fox in the Snow, questo dipinto così, questo
0: cioè, Fox in the Snow è una di quelle canzoni che, se avessi avuto più coraggio nella vita, mi sarei trasferito in Scozia, perché ho detto, cioè, lui non può aver inventato questa canzone dal nulla. Lui era in qualche campo a meditare, aveva nevicato e ha visto veramente questa volpe nella neve, quindi mi ricordo che allora ha detto: no, vabbè, io mi devo trasferire in quei posti.
1: E poi come finisce questa canzone, guarda, con una delicatezza. Andiamo,
0: ricordiamo un attimo, perché solo nei primi tre album c'è la grandissima voce femminile che gli fa da controcante, che è Isobel Campbell, una delle cantanti più timide e introverse che la storia della musica abbia mai sviluppato, ed era che poi andò a fare, non so se ebbero una storia, insomma, poi andò a fare dei dischi con Mark Lanegan, Isobel, però era un membro fisso, era la voce femminile dei Belle Step Up.

0: Non si finisce mai di riapprezzarlo questo.
1: Parla tu che io sono andato in un altro pianeta.
0: Ma sì, è l'effetto che hanno fatto, perché fra l'altro poi successo che a distanza di neanche un anno esce The Boy with the Arab Strap, che è il disco verde, no, per intenderci, perché poi noi
1: il disco è, rosso, il disco rosso,
0: il disco verde,
1: cioè Cornetto,
0: che altra, altrettanto quindi pezzi diciamo incredibili, che vuol dire che la capacità creativa di Stuart Bardock negli anni 90 era a un livello esplosivo, perché poi poi nasce quel fatto, no, che tu li amerai sempre, anche se poi hanno virato per altro tipo di sonorità, diciamo, comunque non c'è stato lo stesso livello dei primi album. Però io quando so che esce un disco di, cioè possono fare anche un disco di canzoni folcloristiche polacche, che ne so, cioè non lo so, boh, lo dico qua con tutto il rispetto per diciamo le canzoni folcloristiche
2: per la polca,
0: però è quegli amori che non si dimenticano mai, cioè per me sono quei 5 dischi che ti hanno letteralmente cambiato la vita. Siccome il tempo stringe,
1: sì,
0: la voglia di parlare invece sarebbe tanta, ma abbiamo tempi radiofonici. L'altro brano è Seeing Other People, c'è un piano su questa canzone che varrebbe la pena soltanto di ascoltare anche senza il cantato. Qui parliamo sempre di confusione ormonale adolescenziale, ecco, per intenderci, sei ragazzi che fanno la fila per esercitarsi e baciarsi l'uno con l'altro.
1: Oddio.
0: Mentre ok, sentimenti che poi non sempre però vengono ricambiati, no? C'è sempre questo aspetto, e quindi c'è quella distanza abissale tra ciò che si sente e ciò che non si riesce a dire. Seeing Other People.
1: Ah no, aspetta, salutiamo tutti.
0: Salutiamo.
1: Non torniamo in studio.
0: È stato
1: possiamo
0: un piacere.
1: Freud, grazie per questa tua concisa, sintetica esposizione degli argomenti.
0: Vabbè, spero di non aver annoiato.
1: No, mai. Noi ti voglio qua tutte le settimane, se vuoi. Ringrazio Mattia per questa disponibilità.
0: Grazie a te
2: che mi hai riportato in questi studi.
1: Che bello. E poi Transmission 23 tornerà a riunioni di condominio permettendo la settimana prossima. Arrivederci.

stanno fermi e i corpi in movimento restano in movimento, a meno che non intervenga una forza esterna. Gli uomini, come gli oggetti, vengono incanalati nei loro percorsi, incastrati nella loro realtà limitata. E mentre seguiamo la nostra strada, i futuri possibili, che una volta erano infiniti, si riducono a uno solo, un risultato, immutabile, inevitabile. Ognuno ha il suo cammino. Alcuni sono apparentemente lontani, ma poi si ricongiungono. La loro sincronia è inevitabile. Alcuni cammini invece si incrociano per un istante e poi ripartono in direzioni diverse, cambiati per sempre da quell'incontro. Altri ancora continuano ad incontrarsi, nel tempo e nello spazio. Cosa può essere così forte da cambiare il tuo percorso e il tuo futuro? Un atto della natura. Un atto d'amore. Una volta che avviene la deviazione, ti ritrovi su un nuovo cammino, sconosciuto, misterioso, che si stende davanti a te.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 14 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 77%.

primo cavo telegrafico era composto da 548.000 chilometri di fili di ferro in rame e si estendeva per 4.630 chilometri sul fondo dell'oceano. Una volta posato il cavo, si potevano usare codici e impulsi elettrici per mandare un messaggio dall'altra parte del mondo. Noi esseri umani abbiamo un impulso innato di condividere le nostre idee. Il desiderio di sapere che veniamo ascoltati fa parte del nostro bisogno di comunità. Per questo continuiamo a mandare segnali e segni. Per questo li cerchiamo negli altri. Siamo sempre in attesa di messaggi, sperando di realizzare una connessione. E se non abbiamo ricevuto un messaggio, non vuol dire che non sia stato inviato. A volte significa solo che non ascoltiamo abbastanza.

Quando sentiamo una voce umana, istintivamente vogliamo ascoltare e speriamo di capire. Anche quando chi parla sta cercando le parole giuste. Anche quando sentiamo solo gridare o cantare.

perché la voce umana ha un suono diverso da qualsiasi altro al mondo. Per questo sentiamo la voce di un cantante anche quando lo accompagna un'orchestra. Sentiamo la voce, qualsiasi altro suono la circondi.

Il Papa non fa altro che mangiare, il Papa non fa altro che dormire. Quest'è quel che si dice e si può dire a chi del Papa viene a dimandare. Ha buon occhio, buon viso, buon parlare, bella lingua, buon sputo, buon tossire. Questi son segni che non vuol morire, ma i medici lo vogliono ammazzare. Perché non ci sarebbe il loro onore se gli uscisse l'or vivo dalle mani, avendo detto gli è spacciato e muore. Trovan cose terribili, casi strani. Egli ebbe il paroccismo alle 2 ore e l'ha avuto oggi e non l'avrà domani. Faria morire i cani, non che il Papa, e al fin tanto faranno che a dispetto d'ognun l'ammazzeranno.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è arrivato, quella bella.

Impero, il nuovo gioco della Ecstasy International, è già in tutti i negozi. Centinaia di aerei, carri armati, navi da guerra, truppe dotate delle armi più sofisticate, lo scudo spaziale, testate nucleari, una forza d'urto impressionante. Ad Impero si gioca da soli. Impero è facile e adatto a tutti. Impero è spettacolare. Impero, dagli stessi creatori di Giustizia Infinita e Mattatore. Attenzione, se ne raccomanda l'uso in aperta campagna.

sei giovane di spirito?

Secondo me stiamo finendo male. Passi per i festini a base di niente. Passi per le situazioni incontrollate gestite da quattro rincoglioniti fermi al 1977 che riempiono ancora le casse di merda. Passi anche per l'infima decisione di mettere un solo disco in playlist tutta la notte per sentirsi alternativi e non fare nulla con la fezza che ti sbunna il posto e i ragazzi. Ma io una cosa la voglio dire, me la sento e non sono mai riuscito ad esprimerla, perciò continuando su questa strada mi sono sentito in dovere di parlare per l'ennesima volta senza stile alcuno. Senza stile alcuno. L'altra sera, per esempio, in un luogo non molto conosciuto dai cosentini ma battuto abbondantemente dai pignatari, si sono presi il divertimento di tradurre alla cosentina una classica pratica spagnola. Passi per i parchetti e bottiglioni, mi dico. Ma poi non si lamentassero se la gente dice di loro che non si impegnano più di tanto. E così ti manca la fantasia. Sì. Forse. Anzi no, sicuro. Io personalmente ne sono sicuro. Aspetta, come si chiama quel sito? Bosser qualcosa? Sì, le foto dei vostri problemi posturali mentre ballate. Dammi una lotta che mi taglio le vene. Il contrappasso delle mode mediocri del nostro millennio. Da emo, che poi emo non è perché non sapete neanche chi siano gli Indian Summer, a pastrocchio incoerente di retro di dubbio gusto con rosa per gli uomini condito con un pizzico di electro glitch anni 80 rigorosamente suonato con strumenti d'epoca. Mi faccio le foto vestita come una madama imbellettata figlioccia di gangster del Queens del 1930 che ama tantissimo Nina Zilli e la Rettore. Wow, entrambi i sessi, ma forse solo quelli leggermente più sviluppati reputano l'ultimo disco degli Animal Collective il miglior album del

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: Mombasa.
1: Na kupatia password usijali.
0: Unaweza sikiza Get Radio kwa TV via Pulse. Get Radio.
2: Na wewe hawakuwezi.

0: Na kupatia password usijali.
1: Unaweza sikiza Ghetto Radio kwa TV via Pam. Ghetto Radio.
2: Na wewe hawakuwezi.